0: Sono contento di quello che ho fatto, qualcosa sono riuscito a dare a questa società. Di tutto quello che ho fatto sono contento e lo rifarei subito. Per me impegnarmi a favore dei più deboli, contro la xenofobia, è la cosa che ho sempre fatto e farò fin quando ho la forza di farle, lotterò.
1: Sempre a fianco dei lavoratori, degli emarginati e degli ultimi della società, Giovanni Pollice è a loro che ha dedicato l'impegno di una vita intera, dando voce a chi non ce l'aveva, a operai sfruttati, a italiani immigrati che chiedevano un aiuto, a cittadini stranieri discriminati e vittime di xenofobia, sempre in difesa di chi aveva bisogno di tutele e giustizia in contesti spesso difficili. Lo ha fatto come sindacalista e come presidente dell'associazione contro il razzismo Non toccare il mio compagno, la mano gialla. Questa puntata speciale di Cosmo Italiano è dedicata proprio a lui, a cui diciamo grazie per aver contribuito a spianare la strada a tutti gli italiani arrivati qui dopo di lui. Io sono Cristina Giordano. Da figlio di gastarbeiter a sindacalista pluridecorato, titola una testata tedesca. Giovanni Pollice ha infatti alle spalle una lunga carriera come sindacalista, iniziata in una fabbrica di imballaggi e terminata da dirigente nazionale della IG BCE, il sindacato dei settori minerario, chimico e dell'energia, uno dei sindacati più forti in Germania. A coronare un lunghissimo percorso in difesa dei lavoratori è arrivata lo scorso anno anche la medaglia Hans Böckler, la più alta onorificenza conferita dai sindacati tedeschi, intitolata allo storico politico socialdemocratico e primo presidente del DGB, la Confederazione Tedesca dei Sindacati. E qualche anno fa Giovanni Pollice era stato anche insignito della Croce al Merito della Repubblica Federale Tedesca, che gli era stata consegnata dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Ma la storia di Giovanni Pollice parte da lontano, da Capracotta, piccolo comune nella provincia di Isernia, sulle pendici dell'Appennino molisano. Oggi questo piccolo comune conta poco più di 700 abitanti. Negli anni 60 erano oltre 3.000. Mentre le grandi città italiane si trasformavano in città più industriali e ricche, infatti i piccoli paesi, specie quelli del sud, iniziavano a spopolarsi. Difficile immaginare come fosse Capracotta negli anni 60. Ho provato a cercare qualche foto e qualche cartolina in bianco e nero in rete e ho visto una cittadina come tante del meridione, con piccole case e gente semplice. Vivere lì significava spesso sopravvivere. I numeri dicono che molti degli abitanti di Capracotta lasciarono il paese per cercare fortuna altrove, e tra loro c'era il padre di Giovanni, Donato, partito per la Germania già nel 1960. Anni di svolte politiche in Italia, segnati a poco dalla fine del miracolo economico e dall'arrivo della prima recessione. Giovanni Pollice nel 1966 aveva solo 12 anni. Com'era per un ragazzo vivere con il padre lontano? Cosa significava essere figlio di un gastarbeiter nel Molise di quegli anni?
0: Soffrivo la mancanza di mio padre, perché lui rientrava una volta l'anno solo a Natale, e quindi siamo cresciuti con mia madre, insomma. È ovvio che mio padre mi mancava. Aspettavamo sempre il Natale che arrivasse, e io mi ricordo che il primo anno che tornò, mia sorella, che era 3 anni più piccola di me, non lo riconobbe, se ne scappò, insomma. Cioè, questo fa capire, diciamo, quando uno è ancora un ragazzino, una ragazzina, c'ha poi certe abitudini e quindi diciamo che abbiamo sofferto, anche perché poi mia madre, poverina, faceva il tutto per portare avanti la famiglia. L'unica cosa positiva, anzi una bella cosa positiva, è che mensilmente arrivavano i soldi che prima non avevamo. Quindi mi ricordo benissimo che a fine mese papà mandava i soldi a casa e quindi si poteva vivere, chiamiamo così, allora già dignitosamente, mentre quando papà lavorava, che stava ancora lì, riuscivamo malappena, insomma, a sopravvivere, anche per il fatto che doveva pagare l'affitto. E poi allora si usava che quando uno andava a fare spesa si segnava il libretto, c'era un libretto per i negozi,
1: sì.
0: E quindi a fine mese arrivava sempre qualcuno a casa a bussare, dice: quando è che mi paghi? Mamma, poverina, doveva andare addirittura a chiedere al datore di lavoro che pagasse il salario di mio padre, e lui spesso rispondeva: attualmente non ho soldi, devi aspettare ancora, insomma.
1: È
0: E
1: stata
0: quindi mi
1: dura,
0: ricordo.
1: insomma, è stata dura e sono stati
0: È
1: tempi
0: stata
1: molto
0: durissima, sì.
1: difficili. E invece poi come ricordi l'arrivo qua in Germania?
0: Cioè, quando papà ha annunciato che avrebbe portato la famiglia in Germania, c'era entusiasmo in famiglia. Anche io ero molto molto felice, anche per il fatto che vedere qualcosa di nuovo e poi stare insieme a mio padre che mi mancava era una cosa bellissima. Solo che questa felicità, se così vogliamo, durò pochissimo tempo. Insomma, dopo qualche mese già cominciavo a soffrire per il fatto che non parlavo la lingua, per il fatto che non avevo amici. E da noi in Italia si sa, insomma, i bambini, allora avevo 12 anni, erano abituati a giocare in piazza fino alle 9 la sera, mentre qui in Germania alle 6 tutti a letto i bambini. Quindi anche questa cosa qui, insomma, mi ha lasciato sconvolto. Ma la cosa più brutta era che mi mancava il dialogo con le persone, non parlando la lingua, non conoscendo nessuno. E quindi volevo tornare. Io piangevo spesso e dicevo di riportarmi al paese, perché per me, ripeto, a
1: Era
0: 12 anni
1: difficile.
0: era proprio il limite, difficile, anche perché non avendo amici, solo a casa tutta la giornata, era triste.
1: Certo, ma in quale città tu sei arrivato? Qual è stata la tua prima città?
0: Io sono arrivato a un paesino in provincia di Rastatt, a 10 km da Baden-Baden, quindi al sud della Germania, e lì è molto molto conservatori. Cioè, io non ho avvertito ostilità, però neanche mi hanno accolto a braccia aperte, perché lì c'erano delle riserve ancora nei confronti dei non tedeschi. Però ripeto, a dire che ho subito angherie oppure ostilità o razzismo, questo non lo posso dire. Però è chiaro che poi col passare del tempo ho notato che non avevo nessuna possibilità di rientrare in Italia e mi sono messo a studiare, insomma, nel senso, avevo l'obbligo di andare a scuola, ovviamente. Ho avuto fortuna di aver trovato un insegnante che si dedicava, perché io ero l'unico non tedesco. E poi dobbiamo aggiungere anche un'altra cosa: io è ovvio che ho detto che non avevo voglia di andare a sedermi con i bambini di prima classe, quindi sono andato con i miei coetanei alla sesta classe allora, pur non capendo niente, però c'era l'obbligo. E io, ripeto, ho proprio avvertito che era necessario imparare la lingua. E l'insegnante mi ha aiutato dandomi delle lezioni il pomeriggio a casa sua,
1: Sì.
0: senza remunerazione. Questa è stata la mia fortuna.
1: Poi tu hai continuato gli studi, hai iniziato a lavorare e fondamentalmente la comunità italiana ti conosce perché tu hai alle spalle una lunghissima carriera da sindacalista come dirigente della IGBCE. Ma qual è stato, se c'è stato, l'episodio particolare che ti ha fatto decidere di sposare la causa della difesa dei lavoratori? Te lo ricordi?
0: Sì, certo, cioè, me lo ricordo benissimo, perché allora, come dicevo, non parlando la lingua non avevo grandi possibilità di poter studiare, insomma, di andare a una scuola superiore, e quindi di solito, specialmente in quella zona del sud, appena finisci scuola d'obbligo si fa una formazione professionale. Quindi papà, parlando con dei dirigenti aziendali dove lavorava lui, ha detto che io avevo intenzione di fare questa formazione. In effetti poi il 1 settembre del 69 ho iniziato a fare la formazione professionale imparando congegnatore meccanico, sfruttando, se così vogliamo, la possibilità del sistema duale tedesco, che ti dà l'opportunità di fare 3 giorni di pratica in fabbrica e 2 giorni di scuole professionali. Dopodiché, dopo i 3 anni, ho fatto l'esame e ho preso la qualifica di congegnatore meccanico. E durante questo periodo, diciamo ancora abbastanza inesperto e giovane, ho notato che nell'azienda dove lavorava mio padre, che poi ho lavorato anch'io, c'erano tanti italiani prevalentemente. Io penso che siano stati i primi, ovviamente, ma la filosofia dell'azienda era quella di non assumere altre nazionalità. C'era il 25% di italiani, l'azienda aveva un 700 dipendenti, e quindi però col passare del tempo notai che gli italiani, pur lavorando da tanti anni in questa azienda, svolgevano i lavori più umili. E io mi chiedevo, ma perché anche loro dovrebbero avere la possibilità di fare qualcosa? Perché non è che la gente non era altamente qualificata, ma c'erano tante persone intelligenti. E lì
1: Certo.
0: è nata, diciamo, la cosa che ho detto io mi devo impegnare un po' per migliorare la situazione di queste persone. E ho iniziato già come rappresentante dei giovani. In effetti sono stato eletto per la prima volta nel 1972 all'età di 18 anni come Jugendvertreter, come rappresentante dei giovani, in base alla legge modificata, perché la legge della salute aziendale è stata modificata proprio nel 1972, che dava l'opportunità anche ai non tedeschi di poter essere eletto. C'era il voto, prima avevamo solo il voto
1: Sì.
0: passivo e poi ci è stata data questa possibilità del voto attivo e quindi io per la prima volta in quell'azienda come non tedesco sono stato eletto prima il 72 come rappresentante dei giovani e il 75 all'età di 21 anni già membro di commissione interna.
1: E da lì è poi iniziata la tua carriera, appunto, da sindacalista. Ma qual è stato il tuo maggior successo da sindacalista? Cioè, quello per cui ancora oggi vai fiero e ti piace raccontare?
0: Ho lavorato all'interno del sindacato e continuiamo ancora a lottare, per esempio, per dare il voto ai non tedeschi, insomma. E quindi la cosa bella è che quantomeno che non è stato mio merito neanche del sindacato a livello europeo, comunque possiamo votare a livello comunale, insomma, cosa che non possono fare purtroppo altri che sono nati in Germania. La cosa bella, con grande soddisfazione, è stato quello che noi come sindacato abbiamo lottato per anni, quando c'era ancora il cancelliere Helmut Kohl, dicendo che lui doveva fare una legge per l'integrazione, cioè il governo doveva mettere a disposizione dei soldi per offrire la possibilità di corsi di tedesco ma tante altre cose, cosa che purtroppo Kohl aveva le orecchie chiuse, insomma, non ci ascoltava. La soddisfazione è che per me è stata una grande soddisfazione quando il cancelliere Schröder ha fatto, diciamo, questa legge, riconoscendo finalmente, dopo anni di lotta, che la Germania è un paese di immigrazione. Questo mi ricordo benissimo che è stato un bellissimo evento, che finalmente la Germania, dopo tantissimi anni, insomma, si è dichiarato di essere paese di immigrazione.
1: Anche grazie al tuo lavoro. Giovanni, tu dal 2008 sei presidente dell'associazione che si occupa di lottare contro il razzismo. L'associazione si chiama Non toccare il mio compagno la mano gialla, che è gemella tedesca dell'associazione omonima francese. Ma quanto è diffuso il razzismo tra gli italiani in Germania, per esempio verso i nuovi immigrati? È un fenomeno in aumento?
0: Purtroppo questa è una cosa che mi ha sempre turbato, perché io non riesco a capirlo. Io mi ricordo mio padre che ha subito tante angherie, quelle che non ho subito io, perché papà, come dicevi, è venuto il 60, cioè allora non era così facile, allora addirittura vietavano agli italiani di entrare nei bar e via di seguito. Quindi papà era molto sensibile a questa cosa qua e non riusciva a capire come mai gli italiani nei confronti dei nuovi arrivati avessero questi pregiudizi. Mi preoccupa ancora oggi questo qui, che sicuramente non sono tutti così, però ce ne sono
1: Certo.
0: tanti, anche i nostri connazionali, che hanno delle riserve perché loro sostengono noi siamo venuti qui per lavorare, quelli che vengono oggi vengono solo per sfruttare lo stato sociale.
1: Bisogna
0: È
1: lavorare
0: triste, ma
1: ancora su questo tema.
0: sì.
1: Chiudiamo allora con una nota personale che ti riporta in qualche modo alle tue origini. Che rapporto hai con Capracotta, il tuo paese di origine in Molise? Ogni quanto ci torni? Adesso che sei in pensione ti puoi, diciamo, godere questo lusso con più facilità.
0: Beh, il rapporto è strettissimo, anche perché l'attuale sindaco è un mio amico, insomma, con lui ho riaperto la sede del PC il 1984 al paese, quindi cioè, ci sentiamo, non dico tutti i giorni, ma siamo sempre in contatto e quindi tutto quello che avviene lì mi è noto e lo seguo da vicino. E il problema di fondo è di questa piccola regione, perché la regione, come tutti sappiamo, è piccolissima e la conoscono in pochi. Dopo la Valle d'Aosta è la seconda più piccola piccola, insomma. Il problema è che vengono confrontati quotidianamente con lo spopolamento delle persone. Perché? Perché diciamo, attualmente lottano per mantenere in piedi i servizi sanitari e quindi sia il governo regionale sia il governo che abbiamo in Italia a livello nazionale non fanno niente per salvaguardare la salute di queste persone che rimangono. Quindi la politica deve andare in un'altra direzione, invogliare i giovani a rimanere, offrendo loro delle opportunità che purtroppo non hanno. Quindi questo è un dramma che mi ripete quasi quotidianamente il mio amico sindaco, insomma, vengono confrontati con queste realtà pur impegnandosi quotidianamente per cercare di agevolare la permanenza delle persone, però è difficile.
1: Oggi Giovanni Pollice continua quindi il suo impegno politico tra due paesi, Germania e Italia, anche lì dove tutto è iniziato, in Molise, forte di tutta l'esperienza raccolta nella sua lunghissima carriera. Era una puntata di Cosmo Italiano, il podcast scritto, registrato e prodotto per l'emittente radiotelevisiva tedesca ARD. Ogni giorno un tema diverso e ogni venerdì tante storie e ospiti speciali con cui guardiamo insieme il mondo e impariamo a conoscere meglio la Germania. Abbonatevi perché è gratuito. Basta cercare Cosmo Italiano sulle piattaforme più diffuse o su ARD Sounds, l'archivio audio della prima emittente radiotelevisiva pubblica in Germania. Lì trovate anche tutte le nostre puntate e potete spaziare dagli ultimi temi tedeschi di cui si parla qui alle lunghe chiacchierate con Roberto Saviano, Francesca Albanese e con tanti altri italiani, forse meno conosciuti, ma che hanno scelto la Germania come paese d'adozione. Scoprite insieme a noi le loro storie. Io sono Cristina Giordano.
2: Cosmo Italiano, il podcast per le italiane e gli italiani in Germania.

0: Cosmo Italiano, il podcast del VDA per le italiane e gli italiani in Germania.
1: Al microfono ci sono io, Francesco Marzano.
2: Io sono Luciana Caglioti.
3: Al microfono Filippo Proietti.
0: Ogni giorno approfondiamo un tema di attualità per conoscere meglio la Germania, senza perdere di vista quello che succede in Italia.
3: Andiamo allora a conoscere da vicino il sistema.
2: In Germania manca personale qualificato e la situazione.
1: Cosa significa comprare oggi una casa in Germania?
0: Ascolta e abbonati a Cosmo Italiano sulle principali piattaforme di podcast e su cosmoradio.de per non perdere neppure una puntata del podcast in italiano che ti spiega la Germania. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo VDA.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vede e Altro.